0: cane. Poi, forse io, termine solo, ma che la compra è mia, sarà un po' bocciato.
1: Certo.